Per me, posso dire che sono il mio successo. Si tratta di fare tutto il lavoro, ma ti parli in balanza del lavoro, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi, ti parli di passaggi

non di parlare, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un po' di dire, è stato un